poi carezze, lusinghe, abbandono, poi quegli occhi di verde dolcezza, mille e una di queste.

suoi raggi, ha già troppi impegni per scaldar la gente d'altri paraggi. Una bimba canta la canzone antica della donnaccia, quel che ancora non sai tu lo imparerai solo qui fra le mie braccia.

due voglie. Tu la cercherai, tu la invocherai più d'una notte. Ti alzerai disfatto rimandando tutto al 27. Quando incasserai, delapiderai mezza pensione. 10.000 lire per sentirti dire micio bello e bambino.

mare, quando verrà il tuo cielo, laddove in pieno giorno risplendono le stelle. Quando attraverserai

Son tornati a cento e a mille i guerrieri di Valois, son tornati alle famiglie, ai palazzi, alle città, ma la dama abbandonata non ritroverà il suo amore.

Cavalieri che in battaglia ignorate la paura, stretta sia la vostra maglia, ben temprata l'armatura. Al nemico che vi assalta siate presti a dar risposta, perché dietro a quelle mura vi s'attende senza sosta. Fila la lana, fila i tuoi giorni.